0: Barbra Streisand. Dance Radio.
1: Se siamo chi parla.
2: Oh, siamo chi parla.
1: Siamo chi parla, sono chi. Siamo chi parla.